0: di Piera Burri a Bungwen, Tonne a Bit, Speak Fama, Bun Mapegik.
1: One a year, Speak Fama.